Pagano spumone. Pagano spumone. Pagano spumone. Pagano spumone. Pagano spumone. Pagano spumone.

è cominciata per me. È partito. È cominciata per me. La sola. È cominciata per me. La solitudine. È cominciata per me.